0: Voilà, j'ai enfin mon point.
1: Une
0: bonne chance. Ça, mais c'est
2: Mary, quanto è il più bisogno, eh?